Mouten fè, si mouten fè, non te vè mas en me di confiant, non era mas risons. Olia di nos criança, tanto na milha di nosensa, e na mente di dai.